questa regia grandia Africa, alcanza Señor a grandia Pai, alcanza para tua gloria grande Europa.